0: Fratelli carissimi, sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione.
1: Siehst meine Lieblingspuppe? Insieme,
0: Signore,
1: Johnny hat sie mir geschenkt.
0: Vita, ascoltaci.
2: Signore della vita, ascoltaci.
0: Per il nostro fratello Gianni.
3: Ich frage mich, ob Giannis Kind wohl auch hier ist.
0: Dispone i tempi del nascere e del morire. Lo accolga nella pace della Santa Kind. Gerusalemme, preghiamo, Signore della vita, ascoltaci. Per il defunto Gianni, perché il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo.
1: Was soll's denn sein, junge oder Mädchen?
3: Er hat nicht viel darüber gesprochen, es nur mal angedeutet.
0: Preghiamo.
2: Signore della vita, ascoltaci.
1: Wieso hätte er denn so ein Geheimnis daraus machen sollen?
0: Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Gianni nella gioia.
3: Er hatte es der Mutter versprochen, sie war verheiratet.
1: Mein Onkel war doch kein Ehebrecher.